0: Guerrero O2.
1: Guerrero O2.
2: Giovanni.
3: Giovanni Vincent.
0: Cuba y Puerto Rico.